0: Halo?
1: Halo?
0: Tuvugana nande muherereye he? Halo? Halo? Munywanyi wacu yavuye ku murongo, halo? Halo?